Rossignole, memmene ma sorbello, ma di zare peti, ma di zare peti, to sorne mari da da sante Rossignole, to sorne mari.